0: This is PMN Rotuma.
1: O extene o suata kua menete fo menete rosi half ne tai de lang ne micherente o extene o suata kua ne hoise ko kingam os hensi siang e Facebook live o snoa e Maori ka kola me men o to AirPods ita e reko o sente siang e TikTok ta ifa liang ya ne ati se fati iso nasa fale le wa ifa liang mato falinga rekla fulia e ifa lingat ne rere e ka o ex o sente siang e TikTok ta e a fa mer ne os hoi fenganga e lang ne micherente ka tape ma si au e Facebook live tape ma faxa rockin feel like a PMN tala pola la hele heon tai micharani ma ta os hence siang e TikTok ta teng se teng on le ya te ka nama kat hele rane is OX aus to ta kwani hoisa kingam hoi ek OX aus ne hoisa kingam hanis marite ka aus ne hoisa kingam e Facebook ta ko tok te pola raisa musasa ka harieta era sito micharani leitse e si aus ta kwani kat minti kele